0: Russell Malone on guitar, Paul Keller on bass.
1: Carini di parte, pazienti.